Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.